Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.